Miti ki e te tono ti e tikanga mane, ta te toi oro mai, no o e noku ki arawi tato ki rungo e te marewa. Te tua te aroa, ka arawe e ko tato, a te ia tato, kai reke mua.